brigio po' quegli occhi. Uomini cauti e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa sono, cosa sono, cosa sono. Sono streghe che incantano, il resto non dico. Sirene che cantano, il resto non dico. Civette che alettano, il resto non dico. Comete che brillano, il resto non dico. Sono rose spinose, sono volpi vezzose, sono orse benigne, colombe maligne, maestri di inganni, amiche da pari.

0: del signore.
1: Qua, faccio la pace, prendi!
0: Cosa?
1: Quattro doppie!
0: Lo sentite, per questa volta la cerimonia accetto, ma non vi ci avvezzaste e non credeste di sedurre i miei pari come le donne a forza di danari.
1: Non parliamo più di ciò, ti basta l'anima di far quel che io ti dico.
0: Pur che lascia le donne.
2: Lasciar le donne?
0: Mm-hmm.
1: Pazzo! Lasciar le donne! Sai che lei per me sono necessarie, più del pan che mai.

0: Io che me sento si esteso sentimento, va bene a tutte quante. Le donne poi, che calcolar non sanno, il mio buon natural chiamano inganno.
1: Non ho veduto mai il naturale più vasto e più benigno.
0: Or su cosa vorreste odi?
2: Vedesti tu la cameriera
0: di donne Elvira?
1: Io, no.
0: Non hai veduto qualche cosa di bello, caro il mio Leporello? Ora io con lei può tentar la mia sorte, ed ho pensato, già che siamo verso sera, per aguzzarle meglio l'appetito, di presentarmi a lei col tuo vestito.
1: E perché non potresti presentarvi col vostro?
0: Con poco credito, con gentilità rango, gli abiti signorili, sbrigati, via!
1: Signore, per
0: i signori, ma

0: par?
1: Mi par che abbiate un animo di bronzo.
2: Va, che sei il gran gonzo. Ascolta bene, quando costei qui viene, tu corri ad abbracciarla, falle qualche carezza, fingi la voce mia, poi con bell'arte, cercatico condurla in altra parte.
3: Ma signore,
2: non più repliche.
3: E se vuoi mi conosce?
2: Non ti conoscerà, se tu non vuoi.
0: Zitto, e la apri, e giudiziosa.
4: Eccomi a voi.
2: Vediamo che farà.
0: Che bell'imbroglio.
4: Non credo.

0: feste, quante lagrime e quanti sospir voi mi costate.
1: Io, vita mia, ma poverina, a quanto mi dispiace.
0: E voi direte più?
1: Oh no, muso bello.
0: Sarete sempre mia?
1: Sempre.
0: Carissima.
1: Ah, carissima, la burra mi dà gusto.
0: Mia tesoro.
1: Mia Venere. Io ho tutto cenere.
2: Birbo si riscalda.
0: Non mi ingannerite.
1: No, sicuro.
0: Giurate.
1: Lo giuro a questa mano che bacio con trasporto. E a quei bei lumi.
2: E morbo.
1: A lumi.
2: Par che la sorte mi secondi. E già mo.

non è forse la mia come la vostra? O garbate, signore, che a voi di silenzienza e a me l'odore. Per tacco assaggiarlo. Come buono. In gente, ho scelto una potenza.

Dove fallisti? Al campo di battaglia. Tanto meglio per loro, li vedrete tornare carichi da loro. Ma non falli a picciò, sono ancora vive, vivi torneranno. Ma con le mani e piuttosto che mani piante.

0: La curva m'aspetta.
1: Pian piano, ben fretta, o tu non togliete, mi vieni a partire, mi vieni a partire.
0: La cosa è stancosa,
1: portate la carte, non mi ha visto io. Portate la carte, non mi ha visto io. Portate la carte, non mi ha visto io.

signor, volse scappo, che in silenzio chi fece chi fu. Cosa dice questo ragazzo? Ascoltate, parla di suo, ascoltate, parla di suo. Da balcone che guarda Nerino, bellicosi ogni di giraveggio, e poc'anzi può darsi di peggio, di un uomo, signa mia,

0: balcone, dal balcone, in giardino,
1: a mangiare se mai parla in nero.
0: Segui pure, segui pure. The old of the testy, oh, amici.
2: Io non so.
0: E a cagione sta zitto una volta, e a me soldi per tanto tumulto, già ti fatto un po' stare occulto, sono io stesso saltato di lì. Chi vuoi stesso?
2: Che stupore,
0: chi vuoi stesso? Che stupore,
3: vedo non posso,
0: come mai diventasti si grosso?
3: Non posso,
0: poi il salto da fasti così,
3: chi salta su cielo così,
0: chi il direbbe?
3: Che dici?
0: Avevavi il ragazzo?
3: Per me!
2: Malde!
3: Esso appunto, la Siviglia cavallo qui giunto, la Siviglia

0: vostre dunque saran queste carte che perdeste?
1: Allora, porgili a me.

0: silenzio, silenzio, silenzio. Io son qui per giudicar.
1: Io da lei sono tuo avvocato, vengo a fare le sue difese, le legittime pretese.